con la notte e il giorno, sente d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile no non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancette e forbici, raso di pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.

Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto, prontissima, sono come il femmine, sono il fan-con della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il fagotum della città, sono il fagotum.

del giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile no non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lancette forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lancette forbici, raso di pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.

A bravo Figaro, bravo bravissimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il facatum della città, sono il facatum.